pappa haitie, mamma haitie, meina tee moni. Haere janna havau, ite he tee aata. Aure moni, aure titeti, auwe he ia uwe. Auwe he ia uwe, te aro hae. Pappa haitie, mamma haitie.